0: dire che.
1: Y ahora escuchamos íntegra Canzone per te de Roberto Carlos.
2: La festa appena cominciata. È già finita.